smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

senso nelle tue parole. E si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere, stringendoti